Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno per questo no Dios, Señor, di connet ami.

0: Jean Mars from Medi September, Evangelia Oeta von San Lucas, Capitol 4, Mitatuma, versículo 35. Jesus a reprende bisando che da cheto e sali fur di je. Iora cu e demonio avente a vona suela mei mei dinam e la sal di bai fur di je sin hasie ningun danio. E parla proprio di liberación romana. Demonio tin fossa e ta tira su vittima cammin da echier. E ta chiama attenzione di spettatori quando ripara questa real, questa fuerte. A ta e la tira homber possui mei mei di presente. Però forse di Gesù sta superiore, sta mas grandi. Parla di Gesù in forza e ta ordena il demonio e ta obbedisce. Gesù ha visto chieda chieto e sali fuori di je. Il demonio assali, demonio a che la derrota. Ma sopra già non ha nessun danno nei joven a chi. Romano, demonio è un ser real, maligno, intelligente, fuerte, tramposo. Diariamente ti tirano pa' qui, pa' allà, ora non sta cai di un piccante in altro. Somme di Gesù por libranos di su gara. Pensai, busca Gesù, scala con Gesù, viva secondo su palabra, viva den Dios su grazia. Resta di forma regolare oración di liberación e accudì la sacramento di confession, cutasinos liber, sin asinos ningún daño. Feliz día, hermano.
1: Votate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: vento. Lo stanno 54 minuti, le vedi ora di 6 ore e 54 minuti. Un buon e un felice avanzare, un felice inizio di un altro dia. A voi lo serve un giamante per me dia di lo che sta e di nuove luna di Gaia. Avete promesso di amare per 2026, un luna che non si è intregata a Dio su provvidenza. Un brazo feliz dia, un felice giamante maita. Vedi tu, naturalmente, la che ho scoperto su Manita, già non saremo seguiti di 5 minuti, le ho di ora di 7, per un po' passare di ora di 6, e per 6 non sta che non si manca cominciare a provare il lugar, per me che torno borrotto da una diafona, comincia tu ma non state giovani, la che non si manca cominciare il dia, che decidi Dio per Manita, per dia, comienzo di un dia, comienzo di un luna nuovo. La gloria nos culpa del poderoso nombre de Tata y Espíritu Santo. Amén. Y buen Dios nos ha iniciado otro día, otro mañana, otra luna. Cada día tiene su reto, ¿no? Cada día tiene su problema, ¿no? Cada día tiene su momento, ¿no? Triste. Per non sa anche che cada dia non si può contare come grazia per essere mia maita qui, non si entrega mia maita qui, non è anche una buona provvidenza, Signor. La che noi possiamo cominciare il dia qui con gratitudine, con speranza, con pensamento non nuovo, pensamento non positivo, e semplicemente si chiediamo aiutanza. Rogavo, buona benedizione per tutti, non si sforzo, non si abbia a ripetere a Giave. Per sei, Signore, con buona ispirazione, con buona stimolazione, sicuro non si sa di vincere tutto ciò che sta estorbo, ostacolo, contratempo. E non si pone perseveranza anche di nostra azione, per non si può seguire per delante, se in caso non si cae, non si lanta e comincia di nuovo. E la che nos pide Spirito Santo ben accompagnare il nostro momento di osbida tur dia di nuovo confiando e dia che lo tu un dia di benedizione per cada un di nos senza ma anche Signore la che nos stanno offrendo su manita per offrire la nostra intenzione di dia naturalmente non so come sa che intenzione di Dio Santa Iglesia intenzione di Dio Papa Leon G4 in tijona di tur clero torro al mondo non si segue rispettando il descanso di nostro fallecito Papa Francisco anche non si pone in tijona di nostro obispado di nostro administratore apostolico arzobispo Jason anche di nostro obispo emerito Luis Antonio di turno nostro vicario non? Di nostro diocesi di nostro resapaturno sacerdote di nostro religioso e religioso nel reverendo Diago di Prevenente anche tur laico non compromettiti di nostra diocesi tur di maniera foto ta contribui che pone nel tempo un'abilità talento disponibile per ingrandire buon regno di bel mondo qui offrire anche mente qui per rispondere paz per mondo paz Priva nos isa di nos casi nos corazón, risa patur paisa, isla nanco todo en conflicto. Patur nos enfermo na tambi nos a ofrecer maita aquí, esan cota na casa, en hospital, of din exterior, cada un señor nos pone brillante, una boa misericordia. Pásase cada un puede bombar sanador arriba nan situación, arriba nan enfermedad, sana nan alma, culpa, mente, tambi na espíritu. La gran vida testigo non di buon amor, di buona grandezza, tambi di buona misericordia. Per nos propria intenzione di nos vedere non sei una crisi, ma cerca naturalmente tambi non so se mai da che Signor. Non sei intricato di buon mano, confiando tu cosa e spera di buon tuo momento. Tambi non so se non si intenzione in generale, non si segue resa per nos isla, per nos ruba, per cada casa e famiglia. Resa per nos creatore, per nos giovane e tambi per nos grandi. Benti per il sangue di vedia già avete celebrato una foto con un compleanno, un anniversario, con Dio benissimo il nostro dia. E também para todos que estão que passando um momento tão duro, difícil, preocupação, ânsia, necessidade, tão desesperação, depressão, também estão que estão de tristeza, de luto. Tudo que nós estamos oferecendo, mas está aqui como intenção e nós pedimos dão força e consuelo com a nossa missão para seguir para adelante. Danke, Senhor, por outro manhã, outro dia que vai permitir nosso primeiro setembro. E lá que nós vamos oferecer manhã aqui também para nós por momento aqui para o espaço de emissora criado no Satuma Overback.
1: Apresentar Avance de Notícia a UO.
2: Ei, botava o saco, vou depositar o cartão aqui na Ecotec?
3: Sim, verdade.
2: Como laga? Pensei mesmo, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Vim depositar o cartão na cerca nós, não laga na cúmula, vira muito op. Ecotec, sustentável, muito cubo.
4: Seguro que han escuchado hablar de la Iglesia Maronita del Líbano, la Greco-Católica Ucraniana, la Copta de Egipto o la Caldea de Irak. En total son 23 y se trata de antiguas iglesias nativas de Oriente Medio, Europa del Este, Asia y África que con el tiempo mantuvieron sus propios idiomas, culturas y ritos. Pero ojo porque no están fuera de la Iglesia Católica, al revés, pertenecen a ella y están en plena comunión con el Papa, quien es la máxima autoridad para todas. Cada una se organiza en sínodos, su órgano de gobierno, que decide sobre sus leyes de forma colegiada. De hecho, es la propia Asamblea la que elige a los obispos, siempre con el consenso del Papa. Y aquí entra la cuestión, también votan a su líder, que es el patriarca. Pero ¿qué pasa si este entra en conflicto con sus obispos o si se niega a dimitir si se lo piden por causas graves? Hasta el momento nada, ya que existía un vacío legal en la regulación de la figura del patriarca y esto podía bloquear los procesos. Por ejemplo, es el patriarca el que convoca una reunión. Si no quería rendir cuentas ante sus prelados, podía no hacerlo y esto hacía que el Vaticano tuviese que intervenir. Lo que ha hecho León XIV es reformar la ley canónica que regula estas iglesias y terminar con esa laguna jurídica, algo que habían pedido muchos obispos para frenar situaciones insostenibles. Por eso el Papa ha publicado un motu proprio que modifica algunos artículos para otorgar más potestad y autonomía a todos los obispos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora los obispos no necesitarán al patriarca para convocar el sínodo, sino que podrán hacerlo por su cuenta y votar su destitución por mayoría de 2/3. Después tendrán que pedir la firma del Papa y solo si éste lo autoriza, el patriarca quedará destituido. Un documento con un guiño ecuménico. Al dar más poder colegial a los obispos locales, el Papa adopta el estilo descentralizado de los ortodoxos, un pequeño gesto de unidad en la línea del pontificado de León XIV.
5: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurance. Tu teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botado de sa, el seguro de viaje de Bouhart es único que te donaba suficiente cobertura médica del exterior. Sea para seguro de casa, seguro de vida, seguro de auto, pensión, lo cual como mester. Bouhart Assurance te pago. Bouhart Assurance. Confía arriba allí.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
6: 88.9 BoFM.

0: Senhor, seu fiel amor não tem fim. Sua bondade.
1: Estando em Reiano, 5 minutos, eu vou dizer de 7 aqui, em um estúdio, e jamais me entra aqui, naturalmente.
0: Senhor,
1: me quero recordar, Boriba. Arrivo incontro na due notte, mi chiede come sempre lo che da incontro di il gruppo di orazione carismatica, il gruppo di Gesù, nostro rifugio e fortaleza, Venoci Shetor, nante riuniti in il cappello del centro pastorale a Ruba. Cordialmente invitato a Shetor di Venoci, nante iniziare la notte con il rezamento di Santo Rosario. Segui poi la notte di alabanza e adorazione anche insegnanza, vado cordialmente invitato. Naturalmente anche per quello che tratta il gruppo di orazione Gesù. E Alfa e Omega. Perdone, Alfa e Omega, anche per il video di notte, scelto rimane, anche le andate 1.60. Anche le 1.60 da cui c'è scelto di me, buona notte, e naturalmente vado cordialmente invitare poi la notte di alabanza e di tambe insegnanza. Anche le 1.60 a casa di nostro mamminche, l'incontro semanale di gruppo di orazione Alfa e Omega. Quello che tratta il gruppo di orazione Gesù, se buon guardador, poi spa. E se non lo ta reuni maia notte per Gerson, nata nel turno, e preparazione per cui celebration di anniversario del gruppo di orazione Shalom. Non lo ta Shetor maia notte di misa di San Juan Pablo II qui in Tankeleander. Shetor ta comincia che recentemente di Santo Rosario, si per notte di alabanza. E anche adorazione e anche insegnanza e riflessione. Maia lotta di nostro irmão, di nostro irmão Roderick John. Se vado cordialmente invitato, pues, per maia, Shetor di Visa San Juan Pablo, dove incontro semanale del gruppo di orazione Shalom. Maia è stato cattura nel gruppo di orazione carismatica, gruppo Jesus e Bon Guardador.

fornitori stanno con le baite partecipate in scienza chi hopi de bochon forse altro biti fatturi e si mangiano di preparazione a chi

David de Donsa també recordava per allò que està i... E provincia viene di luna, il quale è stato dia 4 settembre prossimo, Sagrado Coração de Jesus, per chi si fa dieta, per celebrare in maniera costume, il provincia viene di luna, sta dedicata al Sagrado Coração de Jesus. E botta tanto che di vita, poi spa 6 ore e mezza tardi, per essere orazione di costume, seguite spesso pensando a Cristia. Durante l'adorazione del Santissimo Sacramento, il re Sabatur e intenzione che vuole depositare e box corà. Il giorno domingo 6 settembre, bandiera costume anche la missa di Gesù è dedicata specialmente per noi Mucenà. E anche 3 ore di tardi, poi esposizione in Santissimo Sacramento, la resa orazione divina misericordia, turgente, tabon, mini.

0: surcante junto, tú lo que me importa.
1: Olvidaban pues drive-thru, Paco e Bingo, fondrise Bingo di Centro Pastoral Aruba, lo sigue a vetare per 4 ore, 24 ore, 7 ore di noce. Na Centro Pastoral Aruba e poi siete in entrata di centro, per voi dentro, per dentro, pues, e entrata, non so, ma entrata di Vain Pavol, questa dentro di edificio di notari, quindi naturalmente e dan e porta da grande da e poi si può porre e dan e hai a gente dan di commission, poi se membro di commission te assina poi facevo un ticket di bingo e bingo lo sta jungando dia 5 settembre che già sabra che sta bin e drive thru lo sta te cuccia biana dia 4 di 4 pescettori di noci. E il bingo è 8 ore di notte in club che è cattivo e il patek è solamente jewelry. Un po' che hanno più premio cash. Talmente. E poi contro i bonbon cosa, pues, e fonda, non tutto fonda, non di notte a chi lo sta per destinare per il lavoro di manutenzione, rinnovazione e restaurazione di centro di formazione e forma di. Come show anche di insegnanza, quindi non tanto per grandi e chiquito, questo è il nostro centro pastorale a Ruba. Poi stanno continuando naturalmente qualcuno contro i tambi ben derifa, tambi può passare liberamente. Se che è membro di commissione.

stanno in 31 minuti le ore 17 non sa clappa per compartir seguentemente il Santo Evangelio di Aue secondo dos calendario liturgico per lo che trattata Aue nostra riba e provvedia di luna di settembre.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che sta ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovrata radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: 18.9 Bogueya.

0: è sufficiente Roma. Voi mi servono,
1: top of the bear.
0: Well, Roman, voi mi servono il carro da bere, con scopo e cortigli.
1: Se capo fo.
0: Problema. Però, a voi che mi becco, Gacci, scusami. A voi, a voi, a merecidamente. Che me, a voi, a merecidamente. Di con, posso votare, ciego, sordo e mitamudo. Mitamudo de tempo ya. Di con, posso votare. Va, vedi quando è fattura? Vediamo per me. Passo il tempo, ehi! Un pini d'estaggio per trarre con bufete. C-V-R. Comandè? Passo assina di me.
1: Ehi, credo che sia C-W-R. Però nel tempo di map, da parte ok, proprio bisa C-V-R.
0: Deu conferenza grande.
1: A nos por bici, nos lo abisa, de barrac nella sal college, una speed cumia, engels, les, unia frau, ma c'è bonita. Si nos mese la bisa C-V-R, te mo tipo non sa conosce per classe. Però a un direttore di web, in vez bisa C-W-R, abisa C-V-R. Asi fu le pueblo dom. Però ok, non ta accepte. La casita nostra si è una, no? Mata nos.
0: A di come ha avuto un politico panlevi, ma non è altro bobo di Mussolini, da misa.
1: Ti ricordi chi ha vinto parlare?
0: Sì, un bobo.
1: No, chi ha vinto parlare? Politico panlevi.
0: Andiamo a vedere, misa?
1: No, il nostro amico ha vinto parlare. Il nostro amico di Bouchard.
0: Ah, sì? Però vuoi che ti ripieti?
1: No, era fai sì. Dabian. Miro Dabian.
0: Miro
1: Dabian è Nilo Swan, politico di panlevi. Se un mio governo, se non ha cambiato un lei, ti ricordi chi lei non ha cambiato? E lei è me politico di Panlevi. Non ti ricordavo se non si manco 30 anni di Uega qui. Non ti ricordo, ten ken ku ken ayama, ken ku ken kiko. Per dar bai ku gachi, posso... Ma ti mei ori bagachi, potete chiedere
0: claro? Gachi!
1: Che?
0: Abo a faio ku pueblo. Posso, e sei potete guardare con un politico lolo, Panlevi, sushi, botà.
1: Suave.
0: Posso, botà, a un che ta retrasi, ma che asi? Ma vuoi entretenere gente nan di Bosodan? Ku ora bolla di papele qui. E papele qui, voi mi sedan, ehi, va con l'occhi! Con l'occhi preto! Non sacca da blanco, per ora posso dare un bisogno che sta preto, non te lo bidà, tu cosa? Antonio mi sa, sì, preta. E sa che ti pende, non ti appoggia, posso dare, anche posso che te ne non buono tambi. Di come ti pensavo, posso, a te prova non ha che capita, ah, boh, non controlla la placa di pueblo, ah, perché questo non è un contratto di meno di 5.000 euro. O come te? Anto, e con anche un conto del pueblo. Anto, un ta cobra la florì, ta da d'oro se ta cobra. Per porre una pami, un santo di chiquito per grandi, e repasse a pami, anto mesce, anche se, quando, ehi, guà, è officina di CVR, aggiungo, mi va che entro nel mio telefono, poi, ok, da buon, sì, vorrei capire, sì, ora, e,
1: mi si può brero, ma, che date, può messe brero, guà,
0: mi tenavo e per me, con e sa che ne ha comprato dollars, 5,56 dollari.
1: Però vuoi comprare dollari, una ruba di con?
0: No, aspetta, poi andò presto, un po' messa, no? Poi una dollars.
1: Ma poi comprare il governo, dollari, poi una ruba, non sta
0: bene. E sa che da Cruz Wave Ruiz. E sa che la gente è un po' chiquito, fai tempo con Evelyn Wave Cruz. Stavo a menere il presidente e incaricare con assunto di energia. Sa che tu parti chiquito con questa cobra, è andata, ok? 5,56 dollari. Después, había otro, tengo este menes, este responsable, esta vez de lleno bufete de su tata, con placa. Bon controlar, bon pisar nada. Aquí nadie uno con casualidad también a Florinzo. 9,664,75. So. Entonces, aquí nada de un recibo también, cabay. Escucha aquí. 25,524.
1: Oh, lota, que caso es coitado.
0: Hortamos a Jorge Puebla aquí. Y abono a cuida. Como miembro de parlamento. Representante de pueblo de parlamento. Como vozeta de parlamento. Bom cuida interés de comunidad aquí. Basor. Pa abono a votar en marioneta de map de parlamento. Votar a votar en marioneta de líder. Como 5,900 votos.
1: ¿Te acuerdas cuánto va a tener?
0: No. Check in 2009
1: para
0: 2017. ¿Cuánto votos la hay? No, es un cuánto votos la hay tiempo. Pasó esa que esta vota menesta de energía. 25,524,65. J, a mí uno de la dólares, 9,316,60.